0: Eccolo, le feste italiane che ne è sempre l'allegria, noi siamo qua un'altra volta contenti per portare avanti un'altra volta il nostro Bacan Italian, festa d'italiani.
1: Valtri se adrio ascoltare il programma Festa d'Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
0: È proprio vera presentazione Parisotto Ciò, vara sul saluto a tutti i Vaticani 50 Kati 107.5 della Radio Leader. Saluto anche il nostro struccavotori qua, il Gabriele, che sempre giunto a portare avanti la cultura italiana. Saluto anche il nostro capo più grande qua della radio, Mauro Valmorbita. In suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Lì.
2: Il nonno è ben contento di veder la famiglia unita con garra.
0: Ecco, allora il nonno resta contento di vedere la famiglia unita. E le robe, volevo dire, se sto lavoro qua va a parare tutti i sabbi. Dele sì, adesso 5 fino alle 7:30, adesso non ne pilla la campagna elettorale. Allora, demo fino alle 7:30, ritorniamo al normale, va su. Se va a parlare, grazie a voi ascoltatori, ma dopo.

0: ritorniamo qua con un'altra volta con il nostro Bacan Talian, festa degli italiani che va a parare a 4 la leader di tutti i sabbi delle sia alle 7:30. Guarda solo mi dà questo congrando a Tere Mulin, guarda solo a Tere Mulin che dice buongiorno, buongiorno a te Tere e tutta la famiglia Mulin, grazie a loro. Guarda solo che mi qua anche la mano, devo su in cima al monte del Valdo Est, qua là della sera alta, guarda solo la Marisa Merlini che dice buongiorno, buongiorno a te Marisa e tutta la tua famiglia, tutta quella buona gente lassù in cima al monte, guarda solo che roba di altro mondo, guarda solo là della sera alta del Valdo Est. Ecco, guarda solo qua il Paolo Becchi, guarda solo che ha detto, da questo qua gli organizzatori del primo incontro dei discendenti do Vittorio e la Marietta Dore, guarda solo, che viene fuori qua in questo mese, qua in Ervaldo Est, allora una gran festa famiglia Dore, famiglia del Vittorio, i discendenti del Vittorio e la Marietta Dore, qua in Ervaldo Est, allora sto mese che è una gran festa, allora! Ecco, guarda, so chiamo qua anche Giulio Mar Salvador, insieme con un altro che dice buongiorno Parisotto, ma guarda, un bel sabato ascoltando il bellissimo programma, grazie allora, guarda, so Dio che elogiare il nostro programma, restiamo contenti, ricordando le nostre origini, guarda, solo un strucon grande a te e buon fine settimana anche a partire, Giulio Mar Salvador e tutta la tua famiglia. Ecco che siamo qua, guarda solo anche il Tonino Tedesco, gran amico, gran italiano, ascoltatore di prima qualità, un amico là di Giaborà, gran amico, grazie allora, ottimo fine di settimana anche a partire, abbensuato come lui dice lui. Ma andiamo a parlare adesso della Commerciale Orizzonte, guarda solo, guarda il Commerciale Orizzonte, l'ENA agropecuaria ben montata qua nel centro del Val d'Oeste, guarda solo, della Rua Nereo Ramos, sento, faccio che sta fuori ben davanti alla Cesa là, guarda che sta fuori a mangiare per tutti i tipi di bestiolette, ma qua anche bestiolette che vanno a casa, polerse, bocca, vai, porchi, osei, piegure, caure, ratti, tartarughe, caure, oh sacra mia! Tutte le bestiolette che vanno a casa, che te fuori il mangiarli te la commerciale, oh risolto, se vanno a confezionare, basta la sua casa, l'unica concentrata, gas e minerali. E là l'agro per quale sei piena di mestieri, la che ne tela passare sulle bestiolette, veramente, mestieri per giardinaggio, papelleria, fin materiale scolare che nella rento, medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bestiolette, che te fuori là mi sembra di così, la vera farmacia delle bestiolette, se la commerciale risolto. Adesso è ora di far su la riserva di Alevini, loro non mandavano che aveva la stua là. Adesso è ora di mettere la pianella su di Alevini, guarda solo l'ora. Là loro i gatti lappia, i gaccarpe di 7-8 tipi differenti, che nell'ambarì, bagra ficcano, guarda solo il pacù, pintato, dorato, matriciato, oh, sacra miniato, traire, guarda che ne è una muccia di mestieri là. Tutti i tipi di pesci che vanno a volere, delate la commerciale Orizzonte che vanno a fare la vostra riserva, presto riva gli Alevini, guarda solo. O se no, l'inghiave, se non sei buoni da là, per bere un caffezzetto, parlare con l'Enio, con l'equipe di lavoro, l'inghiave là, e il telefono è 3554-3220, con dito, meglio negozio della Ministeria di Agropecuaria, qua, della Commerciale Orizzonte. Ecco che qua andiamo là dove a Freiburg, una Vir Bortoli, il strucon grande a te, e le robe strucon grande che la buona gente della famiglia Bortoli, specialmente una Vir là di Freiburg, grazie a loro. Guarda che qua un Cristiano, al vivo qua parlando con noi, buongiorno Salvador Sacramento.
1: Buongiorno Palizzotto.
0: Parla.
1: Volevo mandarti prima colpo un buon comizio di programma e adesso ti potrei contare una storietta anche se è quella là di porca che do Rio mi pare che faccia porca là e dopo ha toccato tutto il caldo là e è stata carica di pesci.
0: Allora Salvador mi ricorda sempre tutte le settimane mi conta storiette. Voglio contarla presto Salvador, ascoltala allora. Grazie che te mi hai legato qua, guarda solo. Qua chi vuole partecipare, che italiani vuole... Puoi parlare un pochettino, mi sbalbolta, là mi portoghese, in italiano, vuol mi dire. Ma lì come il nostro amico Salvador, è bello ascoltare i nostri italiani insieme qua alla radio. Allora voglio contare la storietta che Salvador mi ha contato questa settimana, che ha detto che una volta stiano in Dio tutti quei pivecci, sa che si cria porchi molai, in sera, come si dice in sera, un potrero di porchi, po'. E allora c'era tutti i tipi di porca, c'era una porca che loro che aveva un spasso del rio, no? De arrento il rio per bevere acqua e per bagnarsi là loro. E non so, quando una porca andava a do, il suo papà l'ha detto al fiore, ma fiore, che la porca lì va dove il rio là e la viene sempre con tutte le tette ciucciai su, ma sacramento, sarà che chi è che ciuccia tutto il latte della porca lì, sacramento? Al finale, no, lui ha scoffiato, ha pensato, ma sarà che sei pissi, sacramento? Allora ha piccato un anzol cada teta della porca, sacramento. Allora ciò la porca, il teclato dice che ha piccato su l'anzol, è andato dove il rio, sacramento, non vi è mia su con 14 giundia, un tacca a cada teta. Dio, che bella pescata, mia bella Salvador, Dio, Santo Antonio. Ma andiamo avanti, mettiamo su un'altra bella musichetta. Questa qua è la merda romantica, ma la è buona, va la sola. Mettila sulla, che sarà della mia vita, chi lo sa.

0: Piani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco proprio la presentazione Parisotto Ciò. Le robe strucogliano a Nelson Ransom. Quando sta settimana scomincia il football di nuovo, no, di tirarsela un po' il Flamengo, per de là, il Palmeira, per de qua. Strucogliando a tutta la famiglia Ransom, specialmente il nostro gran amico Nelson Ransom, che non perde il programma. Grazie allora anche alla Lucinda Bortesi. Lucinda Bortesi, anche siamo con noi qua. Un strucogliando Lucinda a te e tutta la famiglia Bortesi.

0: Fiorentina, bella musichetta, verso il Palermo da Stirmos, come sento vi dire che avete ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestici, non stai a fare chi lavori là. Vanti consultare Irmos, come siete più gran loggia qua della nostra regione, sono una invernata de grande, piena di qualità, dei prodotti buoni, dei prezzi buoni, verso e con la meglio logistica di tutta la nostra regione qua. Vanti poter essere là di Freiburgo, Videra, Cassador, Le Bon Regio, che lo riporta presto la vostra mercaduria là. Consulte là e le condizioni di pagamento, vanti che le fai, se vuole farlo in 10 volte, fai in 10, 12, 18, 23, o a vista anche, vanti che scogliere. Irmos, come siete, onde che vanti facilite proprio il bel negozio sono mobili elettrodomestici. Consulte là col Valerio, con Sergio, con l'equipe di lavoro, il telefono 35 25 12 33. Godito, meglio negozio sono mobili elettrodomestici, sempre con Irmãos Comaceto. E parliamo anche della Argepaz Alimento, se è un'impresa che fa su magnar per le bestiolette. Allora, vatti che aveva gatti, cani e pesci, lui fa su che il magnar lì ha 25 anni, sempre in cerca di far su prodotti di qualità, con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gambe sempre salute, sempre col pelliso, va su. La cresce cada volta di più, la tende di sdotti sta della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur, allora per quella che fa su prodotti di qualità e la va spandendo cada volta di più e mette via in testa che le marche lì Boli, Primus Premio Special e Primus Gold, che le tre marche lì si è fatte per la Argepaz Alimento.
1: Una scorsa di
0: ecco che qua anche la Teresina Azevedo, sto con grande che dice buongiorno a te Teresina e anche a tutta la toffamea Azevedo. Devo andare alla Serdopoli sacra magnato, che qua al vivo vale solo il nostro amico Silvano Marcon. Buongiorno Silvano.
2: Buongiorno Parisotto, tutti sani? Mandala! E Massolini di Sciore per noi qui della Serdopoli, San Cristoforo. Per tutti che stai ascoltando qui, interiore della Serdopoli. Tutti che italiani ti piace ascoltare. E un strucco a tutti e a ti também, né?
0: Ecco allora, grazie Silvano Marco. Presto mettiamo sul Massolin per tutti i vati là della Serdopoli, specialmente per il nostro gran amico Silvano Marcon e tutta la famiglia Marcon, tagliani di prima qualità. Vuoi dare questo qua grande l'Antonio Lago, anche che ha scritto qua, sono ascoltandoti, grazie allora Antonio Lago. Ti Antonio Lago, ti fa un desafio qua. Parla come chi due lì come il Salvador, manda un audio qua della radio, qua ti parli pulito italiani, manda un audio lì della radio, dice buongiorno Parisotto, mi sono qua con la famiglia, qua di ascoltarti, da un strucon per questo, per quello, per quell'altro. E allora un strucon grande allora tutta la famiglia. Antonio Lago, qua di sa perché chi ne è nato Antonio Lago, la di Santa Elena, Ciucing, approfittiamo di un strucon tutta Santa Elena, Ciucing, che sempre ascoltano anche là, anche chi è la famiglia là del Bernardi, là quindi Traturi, il Demar Martini, verso il De Martini, là il Negão, la famiglia Chioca, verso la famiglia Chioca, tutta la buona gente, la famiglia Chioca, la grazie a
1: lui!
0: Ecco, allora andiamo, va di Megaliga qua, dato l'audienza qua, Megaliga qua, il Celso Salvador, ma non ho parlato con dato strucone, il Walter, la famiglia del Walter, anche la famiglia del sono vicini, là, tutta quella buona gente che ascoltano avanti, la grazie. Allora, mettiamo solo ora per tutti quelli della Serdopoli, per la famiglia Marcon, il Massolin di Fiori.

0: Wasabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vero, festa degli italiani, sei qua in Tela Leader, tutti i sabbi, delle 6 alle 7, mi ha in cuore, ritorniamo alle 7, mi ha del CD. Sto mese passare era fino solo alle 7, adesso ritorniamo normale, fino alle 7 e mezza.
2: Per un capriccio del suo primo amore, si è fatta monaca per un...
1: Oh, guarda so che bella moschetta questa qua, è stata Giusto Ratti che l'ha mega mandata. Giusto Ratti, sto con grande partita e tutta la famiglia.
3: Dopo 3 mesi che era monaca, la monachella...
1: Adesso che bella moschetta. Nostro con grande Gerso Damasio, Gerso Damasio, guarda solo, nostro con grande Lui Gadito, buongiorno, guarda, e a tutti i desbravatori qua del Val d'Oeste, guarda solo, allora nostro con grande Damasio e tutti che la buona gente di desbravatori qua del Val d'Oeste.
2: E a casa vuol tornare.
1: Devo avanti, parliamo un'altra volta della Free Prendo Alimenti, per quelli che non sa cosa che sia Free Prendo, se è una marca di carne, guarda solo, frigorifico ben montato. Il carne ispezionatissimo e sempre prodotti ispezionati per far su prodotti buoni con la marca Free Prendo. Loro arrivati che piacere maniera portiamo fare questo baccan qua. Comprai qualche prodotto con la marca Free Prendo che ne è in tutti i mercati qua della nostra regione, che ne è bagna, che ne è salame, che ne è crepe, che ne è coppa, che ne è formaggio di porco, che ne è calabresa, bacon, ta carne imballata a vacco, di tutte le maniere, di tutte le maniere, e anche di tutte le bestie, guarda so, che del porco, del pecore, del bova, so. E le robe, vuoi dire che vado fabbricieri, fanno per le colonie, quando devo fare su festa, e caro chef, se la carne, la Free Prendo, sei specialista dell'attendimento delle feste, allora vado che vuole far su un bel negozio, sulla carne della festa, consulta là con la Free Prendo per vedere là, loro hanno il meglio prezzo, le meglio condizioni, no, le sempre a vista magari, perché, ma il meglio prezzo, ma sono ben tagliata la carne con poco osso e poco prezzo, lì che là 35, 20 e 10, 74, godito, Free Prendo Alimenti.
2: Sono state quelle che me l'ha insegnato.
1: Ecco che mo qua anche Sergio Favretto, Sergio Favretto, un italianissimo di prima qualità, e le robe verso lui, è fin compositore, fa su musica, canta e canta insieme con i Cacciatori del Bosco. Adesso le devo fare la voce solo Sergio Favretto e le robe. E parliamo adesso della casa della buona che tutti sanno adesso che abbiamo che scomincia sì e bene, scomincia il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua l'Alto Uruguay, che tenete tutto il medio est, Santa Catarina. Non ho paura di parlare che lo andrà là per vedere che roba d'altro mondo, che ne 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro. Tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Giaborà, prodotti nostri alla nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Catarina, di là per vedere che roba d'altro mondo. E lui fa su anche il meglio succo del Brasile, mi sembra che già il meglio Santa Catarina, adesso che passa via frontiere, se il meglio succo del Brasile, che se questo sì, allora portatelo in tolla della vostra famiglia che la merita, è il meglio succo, senza conservante, senza succo, senza niente, solo a Bordeaux di prima qualità, per quella che ha diventato è il meglio succo del Brasile. Portatelo in tolla, questo sì!
4: Grazie a Dio lo avremo felice, che avremo salute!
1: Guarda lì il Nando, guarda so, il Nando spessato, che la qua un po' mettiamo su una musichetta con lui, mettila suonando un pochettino.
4: Niente, robe brutte, la va via distante.
1: Ecco, parlando di spessato, mi dà questo con grande a tutta la famiglia spessato, verso il Fermino, la Teresina, che dice là di un bevo il Cimarone, di ascoltare l'italiano. Grazie allora a tutti i vari. E Nando mi dice che devo ancora di dormire, ma dopo che se devo tassare grava, qua allora si ascolta dopo. Un grande amico Nando, verso lui è un incentivatore, lei è un professionale della cultura italiana, alemana, brasiliana, portoghese, di tutte le maniere. Non sei della cultura proprio, sei un assesto della cultura e il valedrio sempre di divulgare e praticare la cultura di tutte le regioni qua.
4: Grazie a Dio,
1: mi dai questo con grande famiglia Rigo, la sua famiglia Rigo, là, il Miuto, la Veronese, i Fiori, questo con grande a tutta quella buona gente, là di Santa Elena, ma la sua che mi dai questo con grande, no, sul truccolo, il mio gadito, ti ascolto sempre, Marelle, robe, anche suo fratello Giacina, tutta la buona gente, là della Dematica, grazie a lui.
4: La beata, ma è tutto bene. La cascata te apposta che odore, Poaretta l'è morta, ma è tutto.
1: Poaretta l'è morta, ma è tutto bene. Mettiamoci un'altra bella moschetta con l'acqua concordia. Vieni qua, Nine.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco proprio per la presentazione Parisotto Ciò. Ora solvo in questo congrando la giongira per i Raves. L'ha cadito bella musichetta. Bella musichetta proprio quella con la concordia. Vien qua Ninetta sotto l'ombrellino. Verso Luis De Martini là del Rio Verde Goiás, verso il Rio Verde insieme con altri qua. Grazie allora, sto congrando a te Luis e tutta la famiglia De Martini. Lui leva sulle 4 da mattina per far su il pan, far su il grustoli, far su mestieri per gli altri mangiare. Laudemir Marchior, Laudemir Marchior, verso il quadro Valvelli, sempre con un'altra che dice buongiorno amico, un strucon forte partire tutta la toffa meia Marchior là del Valvelli, specialmente il nostro gran amico Laudimar.
2: Il mondo gira, gira il mondo.
1: Gira il mondo, guarda che è un altro Cristiano qua insieme con un'altra. Buongiorno Ivo Dutra.
3: Buongiorno, buongiorno. Volevo mandare programmação para o Wilson Pescador, Antônio José Julião, Tia Rita, Tia Zélia, todo o pessoal da Serra Alta, o seu Gemelli, e a família do... Todos meus amigos de Serra Alta, e a música é Seu Chinelo Não Resbala.
1: Guarda-lo só, allora, Ivo, quando um pouquinho me deu su, allora, e Seu Chinelo Não Resbala para tutta aquela boa gente que tem que falar ali. Grazie, allora, Ivo Dutro, estou com grande partida e tutta la toffa meia.
2: Gira il mondo, gira, il mondo gira, gira.
1: Para voi fare un desafio qua, il nostro amico Sergio Favretto, ti manda un recado qua, gravato così, manda al vivo lì, ti te sai parlare pulito italiano, se te sbagli qualche parola non vuol dire, ma quelli che parla un poco in portoghese, un poco italiano, non vuol mia dire. È importante le partecipare, Laudir Marchioli, Laudimar Marchioli, anche ti sei un italiano, che te conosci bene la cultura italiana, parla anche a te. Vuoi fare un desafio qua anche al nostro amico Luis De Martini, là di Goiás, immaginarsi del Rio Verde Goiás da dando un recado qua al vivo, qua della radio, non ti restiamo contenti, ma scrivi là Luis, il telefono qua 49 e il WhatsApp qua della radio 49 84 73 78 26, 49 84 73 37 77 78 26. Manda un mestiere al vivo là nel Rio Verde sabato che viene, o in cui ancora non ti attendiamo lì, le robe. Parliamo un'altra volta della Commercial Orizzonte Parcerà sul nostro, che è la gana muccia dei mestieri per quelli che va in cerca dei prodotti di agropecuaria. Mica raccomando Commercial Orizzonte, che la batica ti fuori il meglio prezzo, il meglio attendimento, la qualità dei prodotti, vera sol robe di altro mondo, là che ne è di tutto la rete, magnar per le bestiolette, qualche tipo di bestiolette che batica a casa che ti fuori il magnar là. Se volete volevi fare la razione casa, l'unica concentrata, il gas al minerale, e l'agropecuaria là si è piena, piena di prodotti, che ne è la passare sulle bestiolette, vera sol papelaria, veramente, mestieri per giardinaggio, ma che ne è una muccia di mestieri, fin materiale scolare che nella rente, verso le medicamenti per le bestiolette, tutti i tipi di malattie che ti fuori lì della Commercial Orizzonte. Mi sempre dico che se la vera farmacia delle bestiolette, se la Commercial Orizzonte, adesso le ore di fare la riserva di alevini, la riserva di alevini, non che ha tutti i tipi di alevini, un 200 tipi là, ma pesce importante, verso pesce differenti come dorato, verso il pintato, carpe che ne sono 7-8 tipi, tilapia, traire, verso il traire, giundia, pacù, tutti i tipi di pesce. Allora, de là con il nostro amico Ennio Sartori, Caparona, con l'equipe di lavoro là, e se no, lì che se non potete andare là per bevere un caffè, bere un cimarron, battere un papo ben d'accordo con l'Ennio, con l'equipe di lavoro. Lighe là, allora il telefono 635-54-3220, godito meglio un negozio della mestiere di agro per quale sempre, sempre con Commercial Orizzonte. Eccomi da questo con la imbarella, verso il mio toccaio là, Deoclesio Marchioro, sempre ascoltano avanti là, grazie a loro, la famiglia Ramella, il Cristiano Adon Ramella, la famiglia del Darcy Gomez, anche ascoltano avanti, grazie a tutti infatti là, de Barreiro, Zerval do Oeste.
4: Um dia como meu pepino.
1: É comunidade, eu estou com um grande amigo meu, um amigo que embora só ele fala tudo italiano, ele é uma maravilha escutar ele falar com o Bogone, aquele da motocicleta, Ademir, que ele vai em volta sempre com a motocicleta, já que ele é 40 anos, que ele ora com aquela motocicleta em Quai, na Quai, Ervaldo Oeste, já sabe, toda a região. Graças a loura, toda a família Bogone, especialmente aquele del motocicleta. Sair da terra do Tchó para parlare della terra del Tchó. Allora mettiamo su per tutti quei là da Serra Alta, quelli che menzionali il livo Dutra, mettiamo su Seu Sinello, non resbara, guai che guai.

0: chi sabe alle 6 della mattina l'è dei nostri italiani, ciò festa di italiani qua in Tela Leader.
1: È proprio vero, festa degli italiani qua in Tela Leader tutti i sabi delle sia alle 7 delle strugando a tutta la famiglia Silvio verso il nostro amico Diogo Silvio che dice buongiorno mio amico Parisotto, guarda so, e da qua che ascoltiamo anche della lutta verso le robe di luttare ascoltando italiana qua, grazie allora Diogo Silvio, dai questo congrado a tutta la famiglia, tuo papà, il Vilmar, tutta quella buona gente, famiglia, asilo, qua in chilometro 16, chilometro 20, che ne è una qua in Joaçaba, il Valdo Oeste, grazie a tutta la famiglia, asilo, specialmente il nostro gran amico Diogo Silvio.
2: A cappella c'era in festa tutti quanti che vignea.
1: Ecco, mettela su. La festa della cappella, quella lì è un'altra, la musichetta lì del nostro amico Gil Sorratti, ascoltala solo. Parliamo una volta di Rimons come se tu vedi che avete ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non state a fare chi lavori là, vanti a consultare la maniera che lavora Rimons come se tu sa camminato là, vanti sono sicuro che vanti che ti farà il meglio prezzo di tutta la nostra regione, condizioni di pagamento vanti che le fe, se vuole farlo in 10 volte fe in 10, 12 di slot, anche la logistica la sei perfetta, vanti poter essere là di Piratuba, Campos Novos, Le Bourre, là per tutti i posti curitibani, lo riporta presto presto la vostra mercaderia, allora su con la rete vanti a negoziare con sul telefono con Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, il telefono 35 25 12 33, mi sempre dico, e le pura verità che il mio negozio era Movis, le là, Tirmos, Comasetto.
2: Tutti insieme che parlea una barriera di spaurare, e magnare se potea che
1: ecco, il magnare già era così, proprio parliamo adesso dell'Arge Paz Alimenti, per quelli che non conosce l'Arge Paz Alimenti, lo fa su, magnare per le bestiolette, verso il campo, i gatti e i pesci, loro batti che aveva bestiolette in casa e piacere delle bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette le che piace che le marche della sono lì fatte per l'Arge Paz Alimenti, mette via in testa che le marche lì, loro boli, primo premio speciale e primo gol che le tre marche lì si è fatto per l'Arge Paz Alimenti a 25 anni, sempre di cercando di fare su prodotti di qualità con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette le gape sempre salute, la cresce cada volta di più, l'Arge Paz perché la fa su prodotti di qualità, la tende di slot sta della nostra federazione back e tre paesi qua del Mercosur e le robe dell'altro mondo, allora parliamo adesso dell'Arge Paz Alimenti e vatti metti via in testa che le marche della sono lì, boli, primo premio speciale e primus gol di Godito. Guidare questo gol la sua Saint-Sarandì, la sua famiglia Colombo, la famiglia Meleri, Seccato, tutta quella bella gente là di Saint-Sarandì, Saint-Belin, va la sua, il gremo una mucia di ascoltatori, Nossa Signora das Grasse, va la sua, e la dote dei Tororò, i Tororò, la buona gente, va sul, del Pacifico, oh sacramento, è una comunità pacifica, guarda. Ma delle volte se vieni sulla rabbia, mi avvero italiani, resta cattivi, anche i miei sempre pacifici, no? E le robe sempre di scherzare. Anche il Chico Pellegrini, verso il Chico Pellegrini, che ha detto, mi levo sotto e ascolto delle volte, verso il nostro congrado, tutta la famiglia Pellegrini, la sua mamma, la, tutta quella buona gente, Rivelino Sartori, anche ascoltano avanti, grazie a loro!

0: Dá pra contar nada da historieta dessa. Isso é... Gabriel Kinholta, que não era um cristão, um empresário, ele era rico, tchau, ele era bem de vida. E veio de tudo. Tchau. E tchau, ele comecei a me andar meio do maleixo, e quando eu visto que ele era quase de andar a bancarrota, ele ha dito, arriva a casa, que ha dito, vara, amore, bisogna que te impari far su da manhã, porque le robe le mie tanto, de andar tanto giuste, e bisogna que mandemo via la cozinheira ali, e ti te fai su manhã, ti, perché pa sparagnar. Ele ha dito, bom, allora, amore, bisogna che te impari anche a te fare l'amore, allora mandiamo via anche il chauffeur. E le robe, è vero, non so, bisogna impara via anche il chauffeur, se comincia lei a sparagnare, ti impara per sul mare. Poi dai, sto grande Nelson Mesomo, Luca, la donna di Davide Canavaro, te Rio Grande do Sul, Luca, che ha programma italiano. Lui è nato in 4-5, là, in piedi sulla radio, là, che si è fino a Baravia di assistire là, e fa un bacanche, per l'amor di Dio. Grazie, allora, Nelson Mesomo, dai, sto grande a tutta la vostra equipe là, di Davide Canavaro, te Rio Grande do Sul.
1: No lendato militar.
0: Mettiamo suonando bella musichetta. Non so se va di sonne musiche della novella, Nelson. Vuoi coco che sta fuori una musica che ha passato? Io, come è che si dice, la triglia della novella italiana. La mettiamo sulla bella musichetta. Funicoli, funicola.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Tutti sabi qua il bacan italiano, qua la festa degli italiani, qua in la radio leader delle SIE. Alle 7:30 se questo lavoro va a parare, grazie a vari ascoltatori, dopo quelli che mette una scarsella come la Free Play un alimento. Per quelli che non sa cosa è la Free Play, è un frigorifico ben montato, è il prodotto con la marca Free Play. Allora vati che piacere, la maniera portiamo avanti sto bacan qua. Compra i prodotti con la marca Free Prendo, l'unica bagna, i gas salami, i gas crepoli, i gas coppa, i gas formaggio di porco, i gas bacon, calabresa, carne imballata a vacuo di tutte le maniere. Su con la legge, allora i mercati qua della nostra regione, che ti fuori che la marca Free Prendo, prodotti di qualità, ispezionatissimi, sempre prodotti ben fatti, pulito, dentro della legge, come si dice, verso il detto della fiscalizzazione sanitaria. Quindi che avanti i fabbricieri, telecomunità, i bar, quando devi far su festa. Caro chef, se la carne, né? Allora alla Free Prendo sei specialista dell'attendimento delle feste. Se volete fare un bel negozio sulla vostra carne, va l'unica è la carne con poco osso e poco prezzo, sa camminato. Allora consultela al telefono 3526 1074, se il telefono là della mia marca di carne che sei Free Prendo.
2: E quando le tosate le vede il sottonin, Tony Vutomia che te daga un basin.
1: Tony Vutomia che ti daga un basin. Robe, parliamo adesso della casa della Ua Buona. Guarda su, Lancia Baracchi fa su il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, Alto Uruguay, Catarina, tutto il Medio Oeste, Santa Catarina. E non le mie abusie, cosa che parliamo qua. De là per vedere, se non le mie robe. 30 e pochi prodotti differenti, uno che l'altro segna anche bonita stali medio e sempre con caffè. E anche il succo, ma è il succo del Brasile. Allora tutti sapi, delle sie meda alle 10 e meda il meglio caffè coloniale, latte la casa della buona, come ho detto, il meglio succo del Brasile, anche lui che fa su là. Proprio vero, guarda su. Mi sembra di dire che già il meglio Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiere, è il meglio del Brasile. Allora portate in tola della vostra famiglia che lo rimerita. È il meglio succo del Brasile, questo sì, 100% naturale, non ha succo, non ha conservato, non ha niente, solo Ua Bordeaux di prima qualità, per quello che è diventato è il meglio succo del Brasile. Portelo in tola della vostra famiglia.
2: Te comandano dir sempre di sì.
3: Se bon, si bon.
1: No. Ecco, vedi che sto congando all'Iseo Recalcati. Iseo Recalcati, la do dalla linea Franza, verso la di Mir Recalcati, Juan, tutta quella brasile, anche la famiglia. Insieme al monte, anche nella famiglia Bussacco, che ascoltano anzi, darò. Il Facin, il brutto Facin, il cliente Facin, anche sto congando a tutta quella brasile, che ascoltano anzi, la grazia a loro. Bisogna anche dare un strucco grande al nostro gran amico Reinaldo Pagno e tutta la sua famiglia, grazie a loro, lui si è parceri sempre il primo cordaso, anche ascoltano avanti, grazie a loro. E Rovea qua del mercato, qua del barrio Santa Teresa, anche sempre ti ascoltano avanti, grazie a tutta quella buona gente. E anche il Pecoraro, cugnato del Reinaldo Pagno, là di Bionta, che era, non perde il programma nostro, restiamo contenti Pecoraro con te, ascoltando avanti qua cada volta de pi e le robe. Andiamo fuori un'altra bella buschetta, allora metti su là, viva la festa!

squadre italiane qua c'è la leader, ma adesso tocca far pulito adesso qua c'è la leader perché arriva il nostro capo più grande. Oh sacramento Gabriele, devo capricciare perché chiamo la tesoro la visione del nostro capo più grande Mauro Valmorbide, lui la sua parola gli era di camminare lì e venisse a reggere bevere acqua, vedete roba. Ma andiamo avanti con il nostro mistero qua, vi dico che parliamo allora adesso l'altra volta della Commercial Orizzonte passerà sul nostro loro succulerecci, vatti che cavè. Idea di comprare su prodotti di agro per qualche tipo di prodotto, mi raccomando Commercial Orizzonte, faccio che sta fuori ben davanti all'accesa qua in Valdo Est, la loro gamma a mangiare per le bestiole, per darsi qualche bestioletto che vatti che avere casa, osei, piegure, cavai, porchi, boh, can, gatti, tartarughe, pollastri, ratti, verso tutte le bestiolette che vatti che avere casa, che te vorrei mangiarti la Commercial Orizzonte. Sa che mi ha fatto voler fare la razione a casa, l'unica concentrata che sa minerale, che ha altri mestieri. L'ala è piena di mestieri, l'ala di chinetella, passare sulle bestiolette, papelleria, fin materiale scolare, sa camminato, che ne è medicamenti di tutti i tipi. Mi sempre dico che se la vera farmacia delle bestiolette, se la Commercial Orizzonte verso la. Legato, aveva un sapo in guerra, un sapo non era un alevino, sacramento, era un alevino, allora adesso è ora di domandare gli alevini lì della Commercial Orizzonte. Là lo regalo di tutti i tipi di alevini, di carpe, che ne sono 7-8 tipi differenti, di lapia, che ne è tambacù, guarda, sono fin tambacù, non ho mai visto che lavori lì. Guarda, giungià, catchfish, guarda, sono traire, pintati, dorato, matriciano, una muccia, tutti i tipi di pesci loro che te fuori lì della Commercial Orizzonte, ma bisogna fare la riserva di là. Bevere un cimarron, bevere un caffè là con l'erio, con l'equipe di lavoro, per contarsela pulito, là è un bel d'un papo, vado su. O se no, alighe, il telefono 935 54 32 20, godito, Commercial Orizzonte. Eccomi da questo congrando a Sergio Zibetti, Sergio Zibetti, anche il nostro il toccaio suo Sergio Parisotto, verso la della RZ, questo congrando a lui, davvero, tutta quella buona gente che ascoltano avanti, grazie a loro. Quindi è che le ore condannate un'altra storietta. Ti sai Gabriele che una volta che era una tosa, non era stato un bairro così, è andata del postino. E cioè, per vedere cosa che la cavea, che aveva una malattia, non ha dato giusto, il dottore là non ha fatto esami di qua, di là, non sapeva cosa che la cavea. Ora che è passato in avanti, il centrale, là, non ha fatto tutto che esami, non ha cattato fuori. E finché un dia è andata, di un specialista là allora, e che ha cattato fuori, fatto esami là, che ha cattato fuori, il dottore che ha detto, guarda, adesso che mi ha cattato fuori, cosa che ti è? Ti è il mal di Chagas. Oh sacramento, mal di Chagas, ma è una malattia pericolosa? No, dimette da un trattamento, deve stare, fai un 6 mesi di trattamento e te guarisci, poi non sta a spaurarti che te vai a guarire presto. E allora lui ha detto, ma dottore, ma come che goccia pacca la malattia lì? Lui ha detto, guarda, probabilmente che ti sei stata ciucciata per un barbiere. E l'ha detto, maledetto di un maledetto, mi ha detto che già era un avvocato. E le robe, Sant'Antonio, dove sto modo va Dio? Mettiamo su un'altra bella musichetta, Marina Campanera, neanche la fuori.

0: Mariani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Le robe tutti i sabbi siamo qua, che il Bacan qua è la radio leader delle sie alle 7:30. Se va a parare, grazie agli ascoltatori, ma anche a quelli che mettono in mano scarsella. Allora parliamo adesso di Mosco Massetto, la più gran loggia di mobili elettrodomestici qua della nostra regione. Allora, vanti di valdi a negoziare, scambiare i mobili o elettrodomestici, non stai a fare che loro là. Vanti a consultare il Mosco Massetto, che là vanti che ti fuori sempre il meglio, la qualità, il prezzo buon, le condizioni di pagamento, vanti che le feste vuole fare in 10 volte, in 10, 12, 18, 23, 30 volte, vanti che sa, sacramentato. E allora su quella rete consulta là col Valerio, con Sergio, con l'equipe di lavoro, il telefono 35 25 12 33. Godito il Mosco Massetto, andove che vanti a fare su, e il meglio negozio sono mobili e elettrodomestici. Ecco, dimostro con qua il nostro gran amico Giordano Zanella, là di Concordia. Giordano Zanella, lui che ha programma italiano insieme con il Nene Magro, il Nene Piola. Grazie a loro, su compartire tutta la vostra famiglia. Roma e le marciapà, parliamo adesso dell'Argepazalimento. Argepazalimento è un'impresa che fa su mangiare per le bestiolette a 25 anni, cercando di far su prodotti sempre di cada volta più buoni, con un valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gappe sempre salute e il pelliso. Allora mettete via in testa che le marche lì, Poli, primo premio speciale e primo sgoldo, che le tre marche lì si è fatta per l'Argepazalimento. Se fate che avete le bestiolette che piacciono, le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette le che piace, che la ration lì, guarda, sono loro su quella invece, la tende back di Sdotti, sta della nostra federazione, e tre paesi, quando il Mercosur stidi, c'era là, che arriva due carette là della Bolivia, impienendo là de ration per le bestiolette là della Bolivia, e le robe là, allora l'Argepazalimento, la qualità dei prodotti, allora mettevi in testa che le marche lì, Boli, primo premio speciale e primo sgoldo.

0: Comunità congratulando la sua nuova Petropolis, guarda il Fabro, la famiglia Fabro, Bisinella, il maestro Bisinella, la famiglia Batti, la Rivelino, la sua mamma, un strucco grande a tutti, che la bella gente là di Nova Petropolis.
1: Si mette a Trevelino con 60 anni della
0: schiena,
1: siamo ben
0: già 60 anni della schiena, abbiamo dotato la linea Batti, dai, un strucco grande, la linea Batti con la Batti, verso il mostaccio a Batti, la sua parola alla Ligia, a tutta la famiglia, là i soffioi. Un strucco grande a tutti, che la bella gente da linea Batti, chilometro 7, se verso il Santa Elena e le robe. Ecco, guarda, chiamo qua anche il Dario Branco di Camargo, qua di Barrio Azzolino, strucco grande, mio gran amico Dario Branco di Camargo, Luca, il bala dei bali gausci, che sono un speo. E le robe, strucco grande, allora Dario Branco di Camargo, che è qua di Barrio Azzolino, parlando di Azzolino, mi dà questo grande Arlindo Lazzarotto, che lede sta lì, anche questo grande a tutta la famiglia Lazzarotto, specialmente il nostro amico Arlindo Lazzarotto, che siede qua su del Barrio Azzolino.
2: Qui non c'è parole che si levano del mio cuore.
0: Ecco, stiamo fuori un'altra bella musichetta, allora, caro bebè, la verità.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, Gio. Festa di italiani, qua in Tela Leader.
1: Eccolo, Grillo canta solo per amore. Bella musichetta quell'Ivara, mettila suonando un pochettino.

Eccolo, ora parliamo adesso della Free Prando Alimenti. Free Prando è un frigorifico ben montato con carni specializzate con prodotti tutti di qualità e buoni sacramento. Allora vado che piacere della maniera che potevo fare questo bacan qua, comprei qualche prodotto con la marca Free Prando, barroni, gabbagna, gassalami, gacoppa. Coppa se la meglio che ne è di tutta la nostra regione, formaggio di porco, crepole, barasol, calabresa, bacon, tutti che il mestiere lì, cate fuori la carne imballata a vacua, tutti che manierete, i vostri mercati, la vostra confidenza, l'indella che ne è Free Prando, sacramento. E voi dite che avete fabbricieri fuori per le colonie o dei bari quando devono fare su feste, e il caro chef sempre se la carne. Allora la Free Prando sei specialista dell'attendimento delle feste. Allora su quelle recce, se va di quei che ha fatto una volta la festa con la Free Prando, sempre ritorna a farlo ancora, perché lui risiede parola. Se va di domandare tal carne, viene tal carne con poco prezzo, pochi ossi e poco prezzo, sacramento. Allora su quelle recce, Free Prando Alimento, se la marca di carne specializzatissima, Barasol. Consulta per il telefono 3527 1074 c'è il telefono del frigorifico Free Prando. Cammina che la strada e fa bella, sapete perché intorno al mondo va, guarda, solo parliamo adesso della casa della Ua Buona, che tutti sanno, adesso le devo diventare, solo sabato devo diventare il meglio caffè coloniale di tutto il medio est, Santa Caterina, Alto Uruguay, Catarinese, Val del Rio do Peixe, Zellang, Jaborate, la casa della buona, 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, se neanche a bonita sta lì, medi sacramenti, tante mestieri che ne tante varietà che ne la, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la compra di Jaborate, prodotti nostri, la nostra colonia, per quella che diventa il meglio succo del il meglio caffè, il succo, se lui fa su anche il meglio succo del Brasile, per quello mi godo di Antà, perché se il meglio succo del Brasile mi sembra dice che sia il meglio Santa Caterina, adesso che è diventato il meglio del Brasile. Allora portare l'intorno della vostra famiglia che la merita il meglio succo del Brasile, questo sì 100% naturale, non che succo, non che conservante, non che niente, sol Ua Bordeaux di prima qualità, per quello che ha diventato il meglio succo del Brasile, portare l'intorno della vostra famiglia, se questo sì.

0: di italiani a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio per la presentazione Parisotto Ciò, allora grazie a tutti i nostri ascoltatori, per il Sello Tomasi che ha detto buongiorno Parisotto, buongiorno, tutti sani, tutto pulito e ti il nostro congrado, allora Sello, partire tutta la tua famiglia, tutta quella buona gente la de Catanduva, grazie a loro. Vuoi dare questo congrado alla famiglia Albiero, la Santa Elena, anche il Sancino Albiero, il brutto ascolta sempre noi, la Sancino, tutta la famiglia Albiero, la di Santa Elena, grazie. Allora, parlando di Santa Elena, vuoi dare questo congrado al Baschera, anche il Baschera che ascolta noi, là. E il Chicco, vale, il Chicco de Barbara, in cima al monte, anche ascolta delle volte, perché di tutte ascolta. Allora, grazie, il nostro congrado a tutti, che la bella gente, la di Santa Elena. Ecco, devo do a Lacerdopolis, anche Lacerdopolis, che abbiamo il nostro amico la famiglia Dall'Oglio, Cesar Dall'Oglio, lui che è un desportista da tanti anni là, che è sempre giunta il sport là della Lacerdopolis. Un congrado a Cesar Dall'Oglio e tutta la tua famiglia.
2: Buongiorno andare
1: a spasso. Posso andare a spasso anche la, a tutti i nostri ascoltatori di Boa Esperança, Ervaldo Est, che mi hanno molti ascoltatori là, grazie a loro, sto con grande a tutta quella bella gente da Boa Esperança. Adesso allora voglio dare questo con grande al nostro che è Nando Spessato, lui che parla sempre di me, lui che dice se devo ascoltare quello del Parisotto Ciò, e allora mettiamo su una musichetta con lui e la sua mamma verso la ninetta.

0: Chi sabe alle 6 della mattina le dei nostri italiani, ciò festa di italiani qua in Tela Leader.
1: Proprio vera festa di italiani qua in Tela Leader. Le robe tutti i sabbi delle 6 alle 7, ma sto mese passato è andato fino solo alle 7, ma adesso le va fino alle 7 e mezza, l'orario normale.
2: La mancanza che tu mi fai per la via.
1: E voglio che da te mi contare un'altra storietta avanti di mettere sulla ultima musichetta. Ma adesso, te sai una volta Gabriele che era un prete, un rabbino, gli era tanto amici, sempre insieme, lui era di religione differente ma si sedeva tanto politico che per l'amor di Dio. E allora il prete è andato là dall'Italia, dopo si è tanti anni insieme, si è spartito, è andato dall'Italia. 10 anni è stato là dall'Italia, di pregare là del Vaticano. Allora è ritornato qua nella nostra regione, non vuol dire la città che c'è qua, ma c'è qua nella nostra regione. È ritornato, è andato in cerca del rabbino là. Tal, ma gli aveva una nostalgia che per l'amor di Dio, aveva voglia di parlare con quell'altro, Italia, sciacquola di qua, sciacquola di là. Allora il prete che ha detto al rabbino: vatti che aveva ancora quel costume di non mangiare carne di porco. No, disse il rabbino, no, anzi non mangiamo mia carne di porco, no. No, lei è un mestiere della nostra religione lì, no, anzi non mangiamo carne di porco, non in maniera. E tal. E allora il rabbino che ha domandato al prete, i vatri che avevano ancora il costume di non maritarsi, non conoscere la femmina, neanche, no, per l'amor di Dio, la legge nostra cattolica lì, non potevamo mica andare di una femmina, niente, di che maniera. Ma e lui ha tanti amici e il rabbino che dice, ma prete, per me puoi contarmene, non te che mai prova una. Lui che dice, guarda, ti conto a te che siamo amiche, una volta sì che ho provato una lì di femmina. E allora il rabbino che dice, ma allora prete, non è mia meglio che carne di porco? E le robe, Sant'Antonio, dove sto mondo? Ma mettiamo sulla ultima musica, se non dà tempo la tagliamo per me, ma sul cialetto su quel monte.

Eccolo a tutto che le bonze finisce presto, anche a cosa che le ruppe, che il nostro programma le driondar sacramento. Ma allora va di andare in grasso qua i nostri patrocinatori, per ringraziare qua la Friprando Alimento, va sulla casa della Ua Buona. Commercia Orizzonte, va solo il Mosco Masseto e Arge Pase Alimento, che le imprese lì, se quelle che patrocinano te, io sto lavoro per aria insieme con altri ascoltatori. Allora ringrazio tutti i vati che più la curate di ascoltarmi qua per una ora e mezza. E guarda, ringrazio qua anche il nostro Strucca Bottoni. Adesso faccio a parlare Ferri, mi risiede Ferri, il nostro amico Gabriele. Grazie a loro. Adesso allora saluto a tutti i vati e ringrazio, invito che sabato che viene, se Dio il vuole, siamo qua un'altra volta e sono sicuro che lui va a sanno a lui, le gente buona va a sanno anche ver qua un'altra volta, restiamo adesso con sabato solo a ritornare, va via il nostro amico Gabriele, viene rento lo direi con sabato dopo dei 30 di, non è mia ferie ma è un mestiere della salute, adesso, adesso viene forte rento, guarda un pochettino, allora saluti a tutti e fin sabato che viene.